mare sune da spor. Me vroci, me sioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Talmerixi scatole birasi, adromito scalpasi,

Sepania, i canivali mei sterovulia. Chia se ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calati, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

Mila mu ya mila, mi mu milas ya cozzagna o de ya fila, ve felo ute biberò ute bipila, felo mono, na mu milas ya mila.

Della fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la mumilla, si ammila.

Mitton biyanede, mitton birazede, mitton agizede, utenaton fotografizete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe kin.

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerixi scato debbi rasi, adromito scalpasi,

Italia, i carivali meistero bulia. Chia se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. Italia cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.